svidip narem bhagavane ki jai. Vishu guru om darasya sisi swami majvananda jigurdeva ki jai. Svidip narem bhagavane ki jai.